tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tip
tour. Dibi-dibi-dun, dibi-dun, dibi-dibi-dun, dibi-dun. Les notes de la gamme, c'est tout un programme.